Ma pari alla puerta, vide la luna intera. Ma pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto,